0: 99.1 Pocono.
1: En México, oferta se dice Soriana. Aguja regia de res o costilla cargada short rib, 240.